Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è il dono più grande che Dio ci ha dato. È gratis.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: I momenti in cui sono stato davvero felice posso contarli sulle dita di una mano. La sua.

0: Successi travolgenti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa. Anna bello sguardo, sguardo

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Cos'è l'amore? È la stella del mattino e quella della sera.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: È venerdì, finalmente, è venerdì 3 luglio, buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft e quindi iniziamo questa sveglia più contenti, o almeno spero sia così, e affrontiamo questa sveglia comunque sempre con molta calma, perché va bene che è venerdì, però abbiamo probabilmente la stanchezza addosso della settimana. E allora iniziamo la sveglia dagli auguri, oggi li facciamo a chi porta il nome Tommaso, santo di questa giornata, e tanti auguri ai nati oggi, e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 3 luglio. Inizierei da lui, vera star di Hollywood, che ha fatto fermare il tempo, almeno per se stesso. Lui ha questo potere, diciamo che si tiene parecchio in forma e forse si è fatto anche aiutare da qualche ritocchino, ma non facciamo i bacchettoni, facciamo semplicemente gli auguri a Tom Cruise, che dal 1 ottobre vedremo al cinema protagonista della commedia di proporzioni catastrofiche, così è stata definita, scritta e diretta dal premio Oscar Alejandro Iñárritu, che per lanciare il film ha creato un video omaggio di circa 3 minuti con le scene di Tom Cruise che hanno fatto la storia del cinema mondiale, da Top Gun, Intervista col vampiro, passando per Rayman, Eyes Wide Shut, insomma c'è tutto, assolutamente da vedere. E poi facciamo anche gli auguri ad un attore, presentatore e comico romano, Flavio Insinna. E infine ricordiamo che oggi nel 1883 nasceva Franz Kafka, uno dei maggiori autori del Novecento. E poi oggi voglio ricordare che era il 3 luglio del 1985 quando al cinema in America, perché noi abbiamo dovuto aspettare ottobre, usciva uno di quei film che ha segnato la mia infanzia e sicuramente non solo la mia, un film diventato un classico del genere fantascienza. Ovviamente sto parlando di quello che ha come protagonista Marty McFly, e cioè Ritorno al futuro.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ti ho sognata addormentata da una dolce musica cullata. Ho ascoltato il tuo respiro lieve come un battito di ali. Ho sfiorato le tue labbra vellutate come seta. Sei stupenda, oh mio amore.

0: È venerdì e si spalancano le porte del paradiso perché sta per arrivare il weekend. Questa era Paradise dei Coldplay su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Però per vedere veramente se sarà un weekend paradisiaco, aspettiamo di sapere che tempo farà e lo scopriamo tra pochissimo con gli amici di Trebi Meteo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Papà, Jiffy è per i grandi?
5: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
6: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
7: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Condizioni di bel tempo in questa giornata di venerdì su tutta l'Italia settentrionale, anche tra Lombardia e Piemonte. Nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso. Condizioni di generale stabilità non solo in pianura ma anche in montagna, con una giornata che sarà calda. Il caldo torna a farsi sentire, ma non raggiungeremo nei prossimi giorni quei picchi estremi di 38-39 gradi di caldo soffocante. Però anche oggi massime che torneranno a toccare i 32-33 gradi diffusamente in pianura padana, anche a Milano e a Torino. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Miley Cyrus con Secrets su Dimensione Suono Soft. E a proposito di segreti, tra poco te ne svelo uno che può migliorare di tanto le nostre vacanze.

una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Sta per iniziare il weekend, ma io ti propongo di passare direttamente alle vacanze o ai weekend lunghi. Perché? Perché ti propongo un giorno di stop da programmare durante questi periodi. Perché prendersi una pausa dal sole, fare un pisolino all'ombra nelle ore più calde, quindi tra le 11 e le 16, è un vero e proprio toccasana per la nostra salute, perché la pelle si ripara da sola in quel momento, cioè i raggi del sole, i famosi raggi UV, danneggiano, lo sappiamo, e invecchiano le cellule della pelle. Quindi allontanarsi dal sole per un po' dà il tempo alla pelle di attivare i suoi meccanismi di riparazione e sistemare i danni prima che diventino permanenti. Poi, quando fa caldissimo, il cuore deve pompare più velocemente per raffreddarci, e questo può causare cali di pressione e spossatezza. Non so se ti è mai capitato, a me non sai quante volte. E quindi all'ombra, naturalmente, la temperatura scende, il corpo si rinfresca e il cuore può finalmente rilassarsi un po'. E infine, riposarsi nel primo pomeriggio fa benissimo alla mente, un po' come se l'ombra dicesse al sistema nervoso che è il momento di calmarsi. Ecco, funziona un po' come la notte, cioè abbassa la temperatura interna del corpo e imita quello che succede proprio quando dormiamo di notte. E questo riposo pomeridiano cancella la stanchezza mentale della mattina, migliora la memoria e aiuta anche i muscoli a recuperare le energie. Quindi staccare dal sole per fare una siesta all'ombra e non esporsi al sole per tutta una giornata durante le vacanze protegge la pelle dai danni solari, fa riposare il cuore e ricarica il cervello. E quindi direi che una siesta pomeridiana ci sta tutta.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Certo, entrare dopo questo sospiro finale meraviglioso e dire fai rumore mi sembra un po' eccessivo, però dai, facciamo insieme un po' di rumore perché siamo contenti. È venerdì, questo è Radio Dato su Dimensione Suono Soft. Arriva il weekend, ma soprattutto stanno per arrivare le news con la nostra redazione.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e

0: al mondo.
1: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Torna in carcere Genty Berisha, l'uomo che guidava l'auto inseguita dal vigile imprezzabile. Il 26enne albanese è stato nuovamente arrestato ieri mattina su decisione del giudice del Tribunale di Brescia, che ha aggravato la sua misura cautelare per un'inchiesta del 2024. E ieri mattina sono stati celebrati al Corvetto i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto durante l'inseguimento con Berisha. Alessandro Bastoni si avvale della facoltà di non rispondere, dunque oggi non si presenterà all'interrogatorio per il quale era stato convocato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta in cui è indagato per concorso in prostituzione minorile. Andiamo allo sport, al tennis. Tris Azzurro ieri a Wimbledon. Al terzo turno avanzano infatti Cobolli, Berrettini e Sonego, che hanno eliminato Duckworth, Fils e Diallo, e oggi scenderà in campo Sinner proprio nel terzo turno del torneo. Sedicesimi dei mondiali di calcio, avanzano la Spagna che batte l'Austria 3-0, il Portogallo che batte la Croazia 2-1 in rimonta, in campo in questi minuti Svizzera e Algeria, con la Svizzera che è in vantaggio per 2-0. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Proseguiamo questa sveglia insieme di venerdì. Eh sì, c'è dell'euforia perché sta per arrivare il weekend, però comunque lo dobbiamo affrontare questo giorno, e allora con calma proseguiamo la sveglia con tutte belle notizie. Dai, per esempio, per i milanesi che amano i libri, questa è un'ottima notizia. La BEIC, cioè la nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, ha finalmente una data di apertura, cioè se tutto va come deve andare, come previsto, dovrebbe aprire nella primavera del 2027. E attenzione, perché non è che stiamo parlando della classica biblioteca dove vai semplicemente a prendere un romanzo e a leggere dicendo silenzio per favore. No, qui ci saranno 2,5 milioni di volumi custoditi in un deposito super tecnologico, praticamente una specie di magazzino del futuro che addirittura previene gli incendi abbassando l'ossigeno. Tu capisci, cioè roba proprio da film di fantascienza. Il cantiere nell'area dell'ex scalo di Porta Vittoria sta rispettando i tempi del PNRR e oggi ci lavorano un centinaio di operai, che però diventeranno 200 da settembre per dare proprio l'ultima accelerata. E sarà anche una struttura super sostenibile con pannelli fotovoltaici e impianto geotermico. Ecco, l'unica grande domanda che resta è questa, cioè che fine farà la Sormani? No, tranquilli tutti, perché resterà un luogo dedicato alla cultura e ai libri, ma non sarà più la biblioteca principale della città. Quindi direi tutte buone notizie in questo venerdì.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Perché la vita non distrugge, non porta via ricordi. Quando sembra che ti odia, poi ti ama e ti travolge.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ecco qui, ho preso la tavolozza dei colori e come un pittore, come hanno appena cantato i Modà insieme agli Arabe De Palo, siamo pronti a dipingere questa giornata con il colore che preferiamo. Ecco, tu che colore vorresti dare a questo venerdì 3 luglio? Dipende anche, secondo me, dal tempo che ci sarà. E allora questo lo scopriamo insieme tra poco, come sempre, con gli amici di Trebi Meteo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Outfit estivi a prezzi incredibili?
5: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
4: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
5: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
4: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98731. ComprooroDoro.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Condizioni di bel tempo in questa giornata di venerdì su tutta l'Italia settentrionale, anche tra Lombardia e Piemonte. Nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso. Condizioni di generale stabilità non solo in pianura ma anche in montagna, con una giornata che sarà calda. Il caldo torna a farsi sentire, ma non raggiungeremo nei prossimi giorni quei picchi estremi di 38-39 gradi di caldo soffocante. Però anche oggi massime che torneranno a toccare i 32-33 gradi diffusamente in pianura padana, anche a Milano e a Torino. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: e va.
1: Un mondo a parte di Jovanotti su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. E stiamo partendo per altri mondi, probabilmente per le vacanze. E quando partiamo c'è sempre un dubbio che ci assale. Ma le nostre piante sopravviveranno alla nostra partenza? Ecco, tra poco qualche consiglio degli esperti per evitare di ritornare e di trovare tutte le piante secche.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suonosoft. È iniziato luglio e sono iniziate le partenze per le vacanze, o magari si stanno avvicinando, e se da una parte non vediamo l'ora di fare le valigie e partire, dall'altra spesso ci sale un po' di ansia delle piante, cioè l'ansia di tornare a casa e di trovare il balcone che tanto abbiamo curato durante l'anno che si è trasformato in un deserto. E non perché non innaffieremo le piante, ma perché, ci dicono i vivaisti, quindi gli esperti, le innaffieremo troppo e si seccheranno. Eh sì, non lo dico io, appunto, lo dicono i vivaisti, perché io ho il pollice nero. L'errore più comune che facciamo è infatti dare litri di acqua alle piante un attimo prima di chiudere la porta di casa. In realtà il consiglio che ci danno gli esperti è preparare le piante nei 3 giorni precedenti, cioè prima di tutto le dobbiamo spostare, quando è possibile ovviamente, in una zona più ombreggiata. Poi dobbiamo eliminare i fiori appassiti e i boccioli, così consumano meno energia, e solo il giorno prima della partenza dobbiamo innaffiarle bene, lasciando però che il terriccio si stabilizzi. C'è poi un altro trucchetto, che sarebbe, se possibile anche in questo caso, avvicinare tutti i vasi tra loro, che sembra una sciocchezza, però in realtà così si crea un microclima più umido e le piante disperdono meno acqua e sopravvivono meglio. E se la partenza è solo per pochi giorni, alcune specie tipo gerani o petunie possono anche beneficiare solamente di un po' di acqua nel sottovaso, invece altre hanno bisogno di più acqua. Insomma, più che una bevuta dell'ultimo minuto, però alle piante serve una buona organizzazione, e magari così al ritorno, invece di trovare le foglie secche, troveremo ad accoglierci ancora un bel po' di verde, speriamo.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine.

0: Lucio Dalla su Dimensione Suono Soft. Com'è profondo il mare, anche se noi oggi probabilmente diremmo com'è caldo il mare, perché il cambiamento climatico ha portato anche a questo, ad un innalzamento delle temperature dei mari e in particolare del nostro mar Mediterraneo, che ha raggiunto punte record quest'anno, veramente più di tutti gli altri anni.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: No, sì! Brava!
4: Sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac. Radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Torna in carcere Genti Berisha, l'uomo che guidava l'auto inseguita dalla vigile imprezzabile. Il 26enne albanese è stato nuovamente arrestato ieri mattina su decisione del giudice del Tribunale di Brescia, che ha aggravato la sua misura cautelare per un'inchiesta del 2024 su traffico di droga. E ieri mattina sono stati celebrati proprio al Corvetto i funerali di Francesco Imprezzabile. L'agente della polizia locale è morto durante l'inseguimento con Berisha. Alessandro Bastoni si avvale della facoltà di non rispondere e oggi dunque non si presenterà all'interrogatorio per il quale era stato convocato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta in cui è indagato per concorso in prostituzione minorile. Lo sport, partiamo dal tennis e dal poker azzurro a Wimbledon. Al terzo turno avanzano Cobolli, Berrettini e Sonego. Nel tab-

0: Berone maschile e Paolini in quello femminile. Oggi per il terzo turno in campo Jannik Sinner contro lo statunitense Brooksby. Anche i mondiali di calcio avanzano agli ottavi: la Spagna che batte l'Austria 3-0, il Portogallo che batte la Croazia 2-1 e la Svizzera che supera l'Algeria 2-0. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
1: E iniziamo l'ultima delle tre ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono e la vorrei iniziare facendo una considerazione tutti insieme. Quante volte siamo passati nella metropolitana di Porta Venezia e abbiamo pensato: ma che posto triste! E invece no, c'è qualcuno che ne ha visto le potenzialità e ha trasformato questa stazione in una scuola di ballo. Da 13 anni infatti, tre sere a settimana, un ragazzo che si chiama Junior arriva con una cassa sulle spalle e inizia a insegnare gratis i caporales, che è una danza tradizionale sudamericana, a un sacco di gente. Cioè, nel giro davvero di pochi minuti quel sottopassaggio si riempie di musica, di sorrisi e di gente che appunto balla. E la cosa bella è che arrivano ragazzi da tutta Milano, addirittura anche da fuori città. C'è chi lo fa per riscoprire le proprie origini, chi per vincere magari la timidezza, chi semplicemente perché ha trovato un gruppo dove sentirsi a casa. E chi è questo giù? Junior è un ragazzo che di giorno lavora in un CAF, poi corre in metropolitana la sera a fare il maestro e, ripeto, non prende un euro per queste lezioni. Dice che il suo vero guadagno è vedere questi ragazzi crescere e sentirsi parte di una comunità. E forse questa è la notizia più bella, no? In un posto dove normalmente tutti quanti camminiamo guardando il telefono, c'è qualcuno che invece si ferma, alza il volume della musica e crea un punto d'incontro. E così quel tunnel della metro si può trasformare in uno dei luoghi più vivi e più belli di Milano.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: La A è un suono alto e squillante che scuote il mondo assonnato. La M ha la delicatezza delle labbra che si uniscono nella pronuncia. La O quasi non si sente. È il flebile sussurro dell'anima che esce dal corpo in cerca dell'altro.

0: Eyo Technology su Dimensione Suono Soft. Siamo nel pieno dei mondiali di calcio, che però stiamo seguendo così un po' a spizzichi e bocconi perché non c'è la nostra nazionale, e quindi tutti gli occhi sono puntati invece sul tennis, perché è in corso Wimbledon, uno dei tornei più antichi e prestigiosi al mondo, che ha delle regole ben precise che scopriamo insieme tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Nuovo modo di vivere il barbecue. Da Vedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili, per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenvedetti.com, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suona.

0: se non possiamo tifare i nostri azzurri durante questi mondiali di calcio, possiamo farlo però nel tennis, perché è in corso un torneo storico e prestigiosissimo che è Wimbledon, dove si gioca rigorosamente vestiti di bianco. È proprio una regola ferrea che va seguita, ma non bianco panna, bianco avorio, crema, no, bianco, bianco e basta. Pensa che se uno si presenta con una strisciolina colorata un po' troppo larga, arriva un addetto proprio con il metro, quello da sarta, e misura che non superi il centimetro. Cioè, neanche le nostre nonne con le gonne delle mamme erano così fiscali. Comunque, questa è la tradizione che va rispettata, tradizione che risale al 1877, pensa, perché all'epoca sudare era considerato poco elegante e il bianco serviva a nascondere meglio gli aloni. Va anche detto che poi negli anni qualcuno ha provato a ribellarsi, per dire Agassi per un periodo ha boicottato il torneo, Federer è stato richiamato per una suola arancione perché anche le scarpe devono essere praticamente tutte bianche, Serena Williams è stata ripresa per un reggiseno rosa. L'unica eccezione importante è arrivata nel 2023 per le tenniste, che oggi possono indossare pantaloncini scuri sotto la divisa per sentirsi più a loro agio. Però concluderei con qualche curiosità che va oltre l'abbigliamento. Per esempio, tra una partita e l'altra qui vengono consumate quantità esagerate di strawberries and cream, cioè le fragole con panna rigorosamente made in England. Le fragole sono raccolte nel Kent, vengono portate nella zona del torneo e lavorate entro le primissime ore del mattino perché devono essere sempre super fresche. E altrettanto fondamentale è rinfrescarsi bevendo il Pimm's, che è un cocktail, un mix di liquore alle erbe, ginger ale, cetriolo, mente e frutta fresca. Solo così fai veramente parte del torneo.
1: Dimensione suono soft.

0: E se per Gianni Morandi uno su mille ce la fa, come abbiamo ascoltato qui su Dimensione Suono Soft, noi invece ce l'abbiamo fatta tutti stamattina, perché abbiamo superato, spero brillantemente, queste tre ore di sveglia insieme. Quindi tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: È venerdì, svegliatevi bambini. No, anzi, bambini lasciamoli dormire un po', perché sono in vacanze e giustamente si possono godere anche questo inizio di luglio. Noi invece ci siamo svegliati perché probabilmente dobbiamo affrontare una giornata di lavoro, ma abbiamo il sorriso perché è venerdì e sta per arrivare il weekend. Weekend in cui ci sarà sempre qualcuno a tenerti compagnia. Lo voglio ricordare, anche se hai la sveglia presto, perché non ti lasciamo mai da solo o da sola. La musica non si ferma mai, gli speaker non si fermano mai. Per noi è veramente un piacere poter essere qui in diretta e stare tutti insieme. E allora, noi ci risentiamo lunedì per affrontare... No, non è vero, noi ci risentiamo domani. Ero già andata troppo avanti. Domani per stare insieme, ma non di prima mattina. Staremo insieme a partire dalle 13, mentre adesso ti lascio fino alle 13 con Francesco Cavuoto e la sua simpatia, la sua ironia e il suo sorriso. Buon proseguimento di giornata e ci sentiamo domani. Ciao da Laura Buono.
3: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi!
8: df-sportspecialist.it, gli specialisti dello sport.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Entrano nella piscina Romano in zona Piola a Milano quando è chiusa, ma il bagno notturno finisce in tragedia. Morto annegato un cittadino peruviano di 28 anni. L'inchiesta ora sull'agenzia di eventi Made. Bastoni si avvale della facoltà di non rispondere. Oggi non si presenterà dai PM. Il difensore dell'Inter, che è indagato, secondo le accuse avrebbe avuto un rapporto a pagamento con una ragazza minorenne nel 2020. Sentiti ieri Maldini Junior e Bonifazi, oggi tocca a Calafiori. Ieri mattina sono stati celebrati al Corveto i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto durante l'inseguimento con Genti Beriscia, che da ieri è nuovamente in carcere nell'ambito di un'altra inchiesta per traffico di droga. Poker azzurro ieri a Wimbledon. Al terzo turno avanzano infatti Cobolli, Berrettini e Sonego nel tabellone maschile e Paolini in quello femminile. E oggi per il terzo turno torna in campo Jannik Sinner contro lo statunitense Brooksby. Anche i mondiali di calcio, agli ottavi la Spagna che batte l'Austria 3-0, il Portogallo che batte la Croazia 2-1 e la Svizzera che batte l'Algeria 2-0. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
11: È venerdì, buona giornata da Francesco Cavuoto. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio che hai scelto per rilassarti. Hai fatto bene, allora la richiesta era perfetta e la risposta sarà ancora meglio. Ho un po' di musica da farti ascoltare. Le Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, le grandi voci del cinema, l'informazione, c'è tutto. È pure venerdì e allora direi che siamo proprio... siamo a cavallo, iniziamo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto. E neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ti sposerò perché Eros Ramazzotti, Dimensione Suono Soft, in questa mattinata di venerdì, dai che siamo quasi nel weekend. Io sono Francesco Caboto, tra poco arriva Beppe Pellegrino, la sua Travel Experience.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita di DF Sport Specialist e approfitta dei saldi!
11: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
12: Outfit estivi a prezzi incredibili?
13: La risposta è Merlata. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
12: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
13: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
12: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
14: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
5: Dimensione Suono Soft.

0: E la Luna bussò, Loredana Bertè, Dimensione Suonosoft, i viaggi, quelli fantastici, meravigliosi di Beppe Pellegrino ogni giorno intorno a quest'ora. Scopriamo oggi dove ci porta in questo 3 di luglio.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, per le vacanze estive vi ho raccontato in questi giorni di alcuni posti che ricordo molto molto belli e ovviamente non costosi, non per pochi, ma per tutti. Oggi vi voglio parlare invece di un posto italiano, di una città italiana in Sicilia, una cittadina anzi, chiedo scusa, è Noto, è la Val di Noto. Ci sono città che sembrano nate una volta sola. Noto invece è nata due volte, chiedo scusa per il gioco di parole Noto, nata, ma è la verità. Dopo il devastante terremoto del 1693, gran parte della Sicilia sud-orientale venne ricostruita. Noto fu ripensata quasi da zero e diventò uno dei capolavori assoluti del barocco europeo. Quando passeggi tra i suoi palazzi color miele sembra quasi che la luce faccia parte dell'architettura. Al tramonto tutto si accende di sfumature dorate, una magia, pensate, una magia. Ma la Val di Noto è molto più di una città. Qui si incontrano borghe in mezzo alla campagna, mandorle, agrumeti, una tradizione gastronomica incredibile, si mangia molto molto bene. Vi voglio raccontare una curiosità che a me ha affascinato molto. La zona è famosa, sapete perché? Perché qui nasce il famoso pomodoro di Pachino, per il cioccolato di Modica che è lavorato a freddo e per le mandorle che finiscono in dolci amatissimi in tutta la produzione italiana. Poco distante ci sono riserve naturali, spiagge e città storiche che raccontano secoli di dominazioni diverse, per esempio greci, romani, arabi, normanni. Insomma, la Val di Noto è uno di quei posti dove la storia sta di casa, la natura e la cucina che sembrano essersi messe d'accordo per lasciare un ricordo difficile da dimenticare. E anche questa zona, ragazzi, quest'estate non costa molto ed è bellissima, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Ho messo via Ligabue, è la canzone del cambio di stagione, no? Ho messo via questo, ho messo via quello. Chiudi così la prima ora su Dimensione Suono Soft, tra poco l'ora delle Good Life, ma prima la nostra informazione.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Entrano nella piscina romana in zona Piano a Milano quando è chiusa, ma il bagno notturno finisce in tragedia. Morto annegato un cittadino peruviano di 28 anni. L'inchiesta ora sull'agenzia di eventi Made Bastoni si avvale della facoltà di non rispondere e oggi non si presenterà dai PM. Il difensore dell'Inter, che è indagato secondo le accuse,

0: avrebbe avuto un rapporto a pagamento con una ragazza minorenne nel 2020. Sentiti ieri Maldini Junior e Bonifazi, oggi tocca a Calafiori. E ieri mattina sono stati celebrati al Corvetto i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale milanese morto durante l'inseguimento con Genty Berisha, da ieri nuovamente in carcere nell'ambito di un'altra inchiesta per traffico di droga. Poker azzurro ieri a Wimbledon, al terzo turno avanzano Cobolli, Berrettini e Sonego nel tabellone maschile, Paolini in quello femminile, e oggi per il terzo turno scenderà in campo Jannik Sinner contro lo statunitense Brooksby. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Ti è mai capitato di accanirti su un problema, su una difficoltà, e scoprire che più ci provavi meno si risolveva? C'è un'idea che all'inizio ti sembrerà assurda, ma lo scopriremo tra poco all'interno delle nostre Good Life. Ora che riparte con i Simply Red, If You Don't Know Me By Now, canzone che apre questa nuova ora sulla Radio del Benessere. Prima ancora la nostra voce ufficiale, la voce di 007, Francesco Prando, ci racconta e ci dedica un dolcissimo aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su dimensione suono soft.
3: L'amore è la più amara delle dolcezze. È il più assordante dei silenzi.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Lost and You LP, Dimensione Suono Soft. Buona mattinata da Francesco Cavuoto, dalla Radio del Benessere. Ti è mai capitato di accanirti su un problema e scoprire che più ci provavi e meno si risolveva? Tra poco capiremo il perché. Good life.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui info gruppozaffiro.it.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi!
9: df-sportspecialist.it, gli specialisti dello sport.
10: Gli amici a quattro zampe e non solo hanno un regno tutto loro nel Pet Zoo di Garden Vedetti. Cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: hai un problema, dice, ma uno solo, no? Dico, per la notizia, hai un problema, poi ti ci accanisci e scopri che più vai avanti e meno si risolve. E c'è un'idea che all'inizio sembra assurda, no? Eppure uno dei più grandi psicologi della storia, Carl Gustav Jung, ci ha costruito sopra un'intera teoria. A volte per andare avanti bisogna smettere di combattere. Fermo, in silenzio, aspettare che tutto cambi. E che non significa mollare tutto, significa smettere di sprecare energie contro ciò che in questo momento non possiamo cambiare. Pensa per esempio a quando non riesci a prendere sonno, no? Più ti ripeti devo dormire, e più resti sveglio. Oppure quando perdi un oggetto in casa, lo cerchi dappertutto, ti innervosisci, apri lo stesso cassetto 3 volte, poi ti fermi un attimo, fai altro e all'improvviso voilà, ti ricordi dov'è. La mente funziona proprio così. Jung diceva una frase che è diventata molto famosa: ciò a cui resisti persiste. È un po' come le sabbie mobili, no? Nel film si vede sempre qualcuno agitarsi disperatamente. Nella realtà, chi conosce il deserto sa che la prima cosa da fare è rallentare i movimenti, perché l'agitazione ti fa sprofondare ancora di più. E forse questa cosa succede anche un po' nella vita. Quando litighiamo con una parte di noi, ad esempio, quando facciamo finta che una paura non esista, quando continuiamo a dirci non dovrei essere così, a volte il primo passo non è vincere quella battaglia, è guardarla in faccia e dire sì, questa cosa c'è, esiste, dare il nome all'elefante nella stanza. Ed è curioso perché proprio in quel momento inizia spesso il cambiamento. E non a caso anche il famoso metodo dei 12 passi utilizzato per affrontare diverse dipendenze parte da un gesto molto coraggioso: riconoscere che da soli non si riesce più ad andare avanti, perché chiedere aiuto non è una sconfitta, è l'inizio di una strada nuova. E forse il coraggio non è stringere sempre i denti, a volte avere l'onestà di dire da qui io oggi voglio ricominciare. Allora prova oggi con chiederti una cosa: c'è qualcosa contro cui stai lottando da troppo tempo? Magari il prossimo passo è cambiare il modo di affrontarlo, perché certe porte si aprono proprio quando smettiamo di prenderle a spallate. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Con questa canzone chiudiamo le prime due ore di questa mattinata su Dimensione Suono Soft. La prima metà è scivolata via. Tra poco l'ora di segreti in tavola, ma prima ci colleghiamo con la nostra squadra di giornalisti e ascoltiamo insieme le ultime notizie.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano.

0: il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Un 28enne morto annegato nella piscina Romano a Milano. Era entrato con alcuni amici durante la notte, mentre la piscina era chiusa. Il gruppo composto da almeno 4 giovani avrebbe scavalcato la recinzione per fare un bagno notturno. Il ragazzo di origini peruviane si è tuffato e non è più riemerso. Inchiesta sull'agenzia di eventi Made. Bastoni si avvale della facoltà di non rispondere. Oggi non si presenterà dai PM. Il difensore dell'Inter, che è indagato, secondo le accuse avrebbe avuto un rapporto a pagamento con una ragazza minorenne nel 2020. Facevano entrare cellulari nel carcere di Opera. Arrestati 2 uomini, un detenuto e un infermiere. Il tennis, poker azzurro ieri a Wimbledon, avanzano al terzo turno Cobolli, Berrettini e Sonego nel tabellone maschile e Paolini in quello femminile. Oggi per il terzo turno scende in campo Jannik Sinner contro lo statunitense Brooksby. Mondiale di calcio, agli ottavi la Spagna che supera l'Austria 3-0, il Portogallo che batte a rimonta la Croazia 2-1 e la Svizzera che batte l'Algeria 2-0. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: C'è qualcosa di grandioso, spettacolare, ma anche terribilmente preoccupante in quello che sta accadendo tra l'Iran e gli Stati Uniti. Perché? Perché sono iniziate e si concluderanno solennemente domani, 4 di luglio, le celebrazioni funebri, le esequie di Ali Khamenei. Tutto, praticamente, il popolo iraniano, o apparentemente tutto il popolo iraniano, è in piazza per salutare religiosamente il suo leader. E dall'altra parte del mondo, e anche nelle ambasciate dei tanti paesi amici dell'America, si è già cominciato, anche in Italia ieri sera, a celebrare il 4 di luglio, il giorno dell'indipendenza americana, l'Independence Day, il giorno che 250 anni fa portò alla nascita della nazione americana. Ma le celebrazioni domani a Washington, quel 4 di luglio, saranno contemporanee a quelle funebri di Khamenei in Iran. E tutti si chiedono come sarà possibile poi conciliare le aspettative di questi due paesi e, come si sa, la spinta a un piano di pace approvato da tutti. Perché quello che si vede plasticamente a Teheran in queste ore è che c'è comunque un paese che sta dietro a quella figura che è stata uccisa. E nessuno potrà pensare che senza cambio di regime, che era quello che Trump aveva proclamato di volere dalla guerra, ci sarà qualcuno che non dirà che la morte, l'uccisione, l'eliminazione di Ali Khamenei non va vendicata. Ed è questo poi, insieme ai discorsi su Hormuz, a far credere a tutti che gli americani, almeno ancora, quella guerra l'hanno persa.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
6: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Stasera Milano suona, ma la vera domanda è: quando è stata l'ultima volta che ti sei emozionato dal vivo? Ci sono serate in cui Milano sembra una gigantesca playlist, no? C'è Florence in Machine, e c'è Giovanni Allevi che torna al pianoforte dopo un percorso personale difficile, lo sappiamo. C'è Madame al Rugby Sound Festival, un omaggio ai Beatles con Revolver, i Gypsy King, metal, jazz e elettronica, davvero per tutti i gusti. Però mi è venuta una domanda: con tutta la musica che ascoltiamo ogni giorno in cuffie, in macchina, al telefono, in radio, siamo ancora capaci di lasciarci sorprendere da un concerto? Perché dal vivo succede una cosa che nessun algoritmo riuscirà mai a replicare: condividiamo un'emozione nello stesso identico momento con migliaia di sconosciuti. Il cervello rilascia più dopamina, aumenta persino il senso di appartenenza e, secondo alcune ricerche, dopo un concerto ci sentiamo meno stressati e più connessi con gli altri. E forse è questo il motivo per cui certi live non lo ricordiamo soltanto per le canzoni, li ricordiamo

0: ricordiamo perché sappiamo esattamente con chi eravamo, cosa stavamo vivendo e perfino che profumo aveva l'aria quella sera. Quindi, se avete la possibilità stasera, regalatevi della musica dal vivo, non importa quale artista scegliate, perché a volte non è il concerto che cambia la serata, è la serata che cambia un ricordo. Si riparte verso un'ora fatta di musica, e che musica, un concerto H24 qui su Dimensione Suono Soft. Alta Marea di Antonello Venditti, e Liliana Sorrentino invece ci racconta un aforisma d'amore per ripartire.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Arriva la notte e riporta i pensieri di giorni lontani che sembravano veri. Ne è passato di tempo da quando, nel buio felici, incrociavamo gli sguardi e ti dicevo credici. Difficile dirlo l'amore cercato, un diverso sorriso, un pezzo lasciato.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway, tra poco Broadway, sì, Broadway vegetale, con Francesca Romana Barberini che ci parla dal mondo del food, e quindi il Broadway vegetale ci sta veramente a ceccio.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Outfit estivi a prezzi incredibili?
3: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
2: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
3: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
2: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto.

0: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
5: Dimensione suono soft.
6: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Raindrops Keep Falling on My Head. Dimensione suono soft, che meraviglia questa canzone che ci porta, ci accompagna dritti ai segreti, quelli in tavola, ai segreti di tutti i giorni, quelli di Francesca Romana Barberini. Allora ascoltiamoli.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Ma vi siete mai chiesti perché il riso giapponese è così diverso dal nostro? Bene, per scoprire tutti i segreti, oggi è con noi Annalena De Bortoli, appassionata, esperta di cucina giapponese, coordinatrice dell'Associazione Italiana Ristoranti Giapponesi, ma anche autrice del libro Saho, Cocciotole, Bacchette e Buone Maniere sulla Tavola Giapponese, pubblicato da Trenta Editore. Annalena, bentornata a Segreti in Tavola.
3: Grazie, buongiorno, bentornati, ben risentiti voi.
2: Grazie. Allora, svegliamo i segreti del riso perfetto, i segreti della cottura. Perché, non solo immagino, perché il riso giapponese è così diverso dal nostro?
3: Allora, intanto appartiene a una varietà diversa, nel senso che prevalentemente i risi italiani derivano da una varietà indica, invece il Giappone ha riso di varietà giapponica, quindi ha dei chicchi che sono non solo più tondi e meno allungati rispetto alla media dei nostri, non so, penso a carnaroli, arbori eccetera, ma ha delle caratteristiche in cottura molto differenti, ha una quantità di amido diversa dalla nostra, tanto è vero che la risottatura, cioè quella cremina che si forma quando noi prepariamo il risotto, per i giapponesi è un difetto del riso e quindi sciacquano il riso più volte prima di cuocerlo, proprio per eliminare l'eccesso di amido, in modo che i chicchi rimangano belli isolati, diciamo, uno dall'altro. Il riso che si usa per la cucina giornaliera e per il sushi è un riso che viene pilato molto, quindi viene tolta molta della parte esterna del chicco e quindi risulta molto adatto alla cottura giapponese, che è una cottura che molti dicono a vapore, ma in realtà si chiama cottura per assorbimento, perché viene messo la stessa quantità di riso e acqua nella pentola, si copre e la prima parte di cottura è, diciamo, questa parte in cui il riso assorbe l'acqua, poi si spegne il fuoco e non si apre il coperchio e quindi il resto della cottura avviene attraverso il vapore che si è formato. Sarà
2: provarli, quindi io, guarda, il mio silenzio è perché sto prendendo appunti. È veramente affascinante e interessantissimo sentirti parlare di questi argomenti che sono anche un po' distanti, anche se diciamo che condividiamo con la cultura giapponese questo rispetto per l'ingrediente. Quindi
3: guarda, c'è per esempio una cosa molto giapponese che in Italia non c'è, che nella cottura del riso, a seconda della stagione, quindi se è una stagione estiva, che in Giappone vuol dire molto umida, il riso dopo essere lavato si lascia riposare coperto e poi si cuoce ben scolato, mentre in inverno, dove c'è un clima molto secco e magari c'è la casa riscaldata, quindi l'aria è molto asciutta, lo si lascia a bagno in un po' di acqua dopo averlo sciacquato prima di cuocerlo. Quindi il riso, così come tantissimi elementi della cucina giapponese, racconta anche la stagione.
2: Ah, fantastico, soprattutto nelle lavorazioni. E Annalena, continueremo a parlare di riso perché, come abbiamo capito, si può parlare per giorni e giorni. Prossimamente ti aspettiamo qui a Segreti
3: quando
2: in Tavola.
3: Quando volete, grazie a tutti.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna più tardi, vi aspetto su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Angun, Snow on the Sahara, a chiudere la nostra prima parte di questa mattinata, le prime tre ore, volate via, tra poco invece è l'ora della decompressione che di venerdì ha tutto un altro sapore.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Brava!
4: Sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buona giornata dalla redazione e da parte mia Fabrizio Gaias. Un 28enne è morto annegato nella piscina Romano a Milano, era entrato con alcuni amici durante la notte scavalcando la recinzione per fare un bagno, il ragazzo, un peruviano, si è tuffato e non è più riemerso. L'inchiesta sull'agenzia di eventi Made, Bastoni si è avvalso della facoltà di non rispondere, oggi non si è presentato dai PM, il difensore dell'Inter. Secondo le accuse avrebbe avuto nel 2020 un rapporto a pagamento con una ragazza ai tempi minorenne. Due albanesi arrestati con l'accusa di corruzione avrebbero dato soldi a un infermiere in servizio al carcere di Opera, anche lui albanese, per introdurre dei cellulari in cella. A Bergamo erogate 130 pensioni non dovute, un danno da 12,5 milioni, quattro persone citate in giudizio per una presunta frode ai danni dell'INPS. Brescia ha presentato il progetto vincitore per il nuovo ospedale civile, la presentazione al Teatro Grande. L'investimento previsto è di 274 milioni di euro, i lavori dovrebbero partire nel 2028. Calcio, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
0: Un buon pomeriggio, è l'ora della decompressione più bella di tutta la settimana, perché è quella del venerdì che per molti, tranne quelli che lavorano anche il sabato o la domenica, in qualche modo coincide anche con la fine della settimana lavorativa. E allora relax, chill per tutti voi, stai chill, mi piace stai chill. Allora si riparte, Roberta Flack, Killing Me Softly, canzone che apre la ora della decompressione qui su Dimensione Suono Soft, e prima la voce di Ben Stiller, quella italiana, quella di Vittorio Guerrieri, interpreta un dolce aforisma d'amore.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Vieni con me. Sono incapace di parlare perché ti amo. Perché ti amo è una parola che viene dal mondo del vano e delle vecchie cose ripetute. Vieni con me. Sono incapace di parlare.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in

0: Dido con Life for Rent, Dimensione Suono Soft, l'ora della decompressione del pomeriggio della radio del benessere. Tra poco i nostri successi tornano, la nostra playlist è carica, piena zeppa, stai lì.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro. Oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Papà, Giffy è per i grandi?
6: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
7: Noleggiare è bene, con Giffy. Conviene.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info Gruppo Zaffiro. Zaffiro.it.
9: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
10: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
11: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
12: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Buon venerdì, buon apertura di weekend. Siamo nel pomeriggio del venerdì, che forse è uno dei giorni più belli della settimana, perché è proprio tipo il sabato del villaggio, ancora prima è il venerdì perché lo precede. Che meraviglia! E noi anticipiamo il fine settimana con la musica qui su Dimensione Suono Soft. Buon pomeriggio, ben trovato, ben trovata. Io sono Francesco Cavuoto. Come sai, dal lunedì al venerdì tutti i giorni ti accompagno dalle 9 alle 13. E anche oggi, subito dopo di me, arriverà la bionda Fabiana Sera. Intanto, i Rhythmics.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Francesco De Gregori con la sua Rimmel chiude il nostro appuntamento e la nostra settimana qui su Dimensione Suono Soft. Se ti va, non ti costringo. Se ti va, ci sentiamo lunedì a partire dalle 9, se sei stato bene, se sei stata bene. Altrimenti ci sentiamo martedì dalle 9, ok? Ti abbraccio, ti auguro buona giornata, un buon fine settimana. Ti lascio con Fabiana Sera da Francesco Cavuoto. Baci e grazie, ciao!
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un

0: magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
3: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
4: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Partiamo dalla cronaca. Un 28enne è morto annegato nella piscina Romano a Milano. Era entrato con alcuni amici durante la notte, scavalcando la recinzione per fare un bagno. Un ragazzo di origini peruviane si è tuffato e non è più riemerso. L'inchiesta sull'agenzia di eventi Made. Il difensore dell'Inter Bastoni si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM e non si è presentato. Indagato, secondo le accuse, avrebbe avuto nel 2020 un rapporto a pagamento con una ragazza ai tempi minorenne. Ieri sono stati sentiti Daniel Maldini e Kevin Bonifazzi, che non sono indagati. A Bergamo erogate 130 pensioni non dovute, un danno di 12,5 milioni, 4 persone citate in giudizio per una presunta frode ai danni dell'INPS. La violenta rissa a Monza lunedì mattina davanti alla stazione, finita a coltellate, doppio arresto per tentato omicidio, in manette un ventenne e un trentenne stranieri. Calcio, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Si chiama Anastasia Berezovska, la donna che ha tentato di uccidere l'oligarca ucraino Ermolaev a Monaco, sarebbe fuggita verso la Svizzera passando per l'Italia. E tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
7: Ma quanto sono contenta di augurarti chiaramente ogni bene, di augurarti buon pomeriggio, e anche questo mi fa molto molto piacere. La mia voce, quella di Fabiana Sera, ti accompagna come ogni pomeriggio feriale fino alle 17, ma la contentezza che senti dalla mia voce è data dal primo Good Life di oggi pomeriggio, in cui faremo un esercizio psicologico. Mi viene già da sorridere perché te lo dovrò spiegare, spero di essere abbastanza brava, in cui ci parleremo da soli, che la qualcosa c'è, non è che credo che accada anche a te, io parlo spesso da sola per vari motivi, anche di esercizio, no? Di dizione, via discorrendo, ma oggi parleremo per un esercizio di autostima, quindi io non vedo l'ora di parlarti di questa cosa molto molto divertente che affonda le radici in una ragione naturalmente di psicoterapia dell'essere, quindi usciremo tutti quanti con una corona in testa di 6,5 metri. Seconda Good Life, come ogni venerdì che si rispetti, dedicata all'etimologia di una parola bellissima oggi, perché siamo tutti quanti belli e dunque dobbiamo parlare di questa parola per capire da dove cavolo viene. Io ti auguro ogni bene, lo faccio cominciando con la migliore musica del mondo, primo discone di oggi, davvero davvero stupendo, vogliamo vedere, è alchemico, ecco, lo definirei così. Cominciamo, buon pomeriggio.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Certe persone sono fatte di vento, ti entrano dentro, lasciano i pensieri in tempesta e appena si allontanano ti manca l'aria.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Francesco Renga con Ci sarai, questa dimensione suono soft. Tra un po' nella prossima Good Life, la prima di questo primo pomeriggio, ti parlo di autoriconoscimento e specchio. Che cosa dobbiamo fare? Te ne parlo tra poco.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Papà, Jiffy è per i grandi?
10: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
11: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
12: Outfit estivi a prezzi incredibili?
13: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
12: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
13: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
12: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
14: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Dimensione Suono Soft.

0: invece aspettiamo senza avere paura domani.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto sei tu, che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi, sei tu, il mondo che passa attraverso

0: Ma tu ti guardi mai allo specchio? Questo sì, naturalmente, tutti quanti la mattina magari, no? Facendo beauty routine, lavandoci. Ma ti dici mai cose belle? Non è una sciocchezza, ma un vero e proprio allenamento per il cervello, lo sapevi? Cambia il nostro modo di vederci. Ecco come devi fare, come funziona. Quando ci guardiamo allo specchio, la parte del cervello che si occupa della nostra identità si attiva immediatamente, quindi diciamo ok, sono io e va bene. Ma se ci critichiamo, se ci sentiamo brutti, se diciamo mamma mia che brutto che sei, il corpo reagisce come se fossi sotto attacco, quindi produce cortisolo e ci stressiamo. Lo specchio quindi diventa un nemico. Se invece facciamo il contrario, se ci facciamo dei complimenti, quanto sei bello, come stai bene, cambia la chimica del cervello, è una magia. Quindi parlarsi con gentilezza libera dopamina e ossitocina, le sostanze del buon umore, ormai lo sappiamo bene, che riducono l'ansia e ci fanno sentire sicuri. Nei percorsi di terapia l'uso dello specchio è una tecnica scientifica usata per fare pace con il proprio corpo. Te ne parlo direttamente perché l'ho dovuto usare per fatti di salute molto recentemente ed ha funzionato, me l'hanno consigliato gli endocrinologi e ha funzionato. Quindi l'obiettivo è rieducare lo sguardo attraverso due passaggi. Il primo, impari a non cercare subito difetti, mamma mia, cioè siamo proprio tremendi, ma a guardarti in modo oggettivo mettendo in luce i punti di forza. Due, cambia il cervello, è una magia, perché questo esercizio spegne l'allarme dell'ansia nel cervello e di conseguenza il cuore batte in modo più regolare e il corpo si rilassa di fronte allo specchio. Noi siamo i nostri pensieri, il cervello impara da quello che ripetiamo più spesso, quindi smettiamo di criticarci davanti allo specchio e iniziamo a usarci gentilezza e a modificare fisicamente le nostre reazioni emotive, trasformando lo specchio da giudice severo a un amico, a un alleato per l'autostima. Ci proviamo? Cominciamo da oggi? Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono.

0: Strangers in the Night, mentre tu ti guardi allo specchio e ti fai tanti complimenti. Ascoltiamo anche Frank Sinatra a chiudere la nostra prima ora insieme in questo Thanks God It's Friday 3 luglio. E adesso linea alle nostre news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Sono stati denunciati per omissione di soccorso i tre amici che erano insieme al 28enne

0: Davanti alla stazione, finita a coltellate, doppio arresto per tentato omicidio, in manette due stranieri, un ventenne e un trentenne. A Milano i saldi estivi 2026, che prendono al via in tutta Italia praticamente sabato 4 luglio, valgono 127 milioni di euro, la stima del centro studi di Confcommercio, importo medio a famiglia 270 euro. Dall'estero si chiama Anastasia Berezovska, la donna che ha tentato di uccidere l'oligarca ucraino a Monaco, sarebbe fuggita verso la Svizzera passando per l'Italia. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
1: Ti auguro ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft di venerdì, che per molti è l'inizio del weekend, quindi se sei tra questi molti mi auguro davvero ogni bene per te e che tu ti possa divertire anche andando al cinema sotto le stelle, quindi all'aperto, è una cosa bellissima. E Milano riscopre proprio il piacere di questa grande iniziativa da giugno a settembre, che ritorna con il nome di Social Cinema, quindi la rassegna itinerante ideata da Cinevan, che porterà proiezioni gratuite, documentari, incontri, momenti di grande socialità nei quartieri della città, quindi è itinerante, trasformando cortili, parchi, pensa, piazze in luoghi di incontro e partecipazione con un van, quindi si chiama Cinevan proprio per questo, perché un vecchio van Volkswagen attrezzato come cinema mobile, pensa che cosa carina, attraversa sei quartieri milanesi per raccontare le storie di chi ogni giorno costruisce comunità, quindi associazioni, volontari, abitanti, educatori, una cosa sociale molto molto bella, realtà sociali che animano il tessuto urbano di Milano, spesso lontano dai riflettori. E quindi il progetto è già partito, durerà fino a settembre. Informati sul web anche per sapere i titoli dei film che potrai vedere gratuitamente, appunto, ripetiamo, cinevan.it. E poi è bello proprio da morire proprio vederlo, perché è un van che gira tutti quanti i quartieri, un vecchio Volkswagen un po' vintage riattrezzato in modo super tech. Cinevan.it. Intanto continuiamo con la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone di quest'ora, Roy Orbison, ci piace da morire, You Got It, buon pomeriggio.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Una volta, quelli che si baciavano per strada li odiavo. Adesso mi sembrano tra le poche persone che fanno ancora qualcosa di buono.

0: Glitter and Gold, tra un po' su Dimensione Sono Soft ti parlo del mercato degli influencer.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere, a portata di mano.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
6: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
7: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Papà, Jiffy è per i grandi?
12: Sì. E anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
13: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
14: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

un viaggio assurdo. Immenso tu.

Renato Zero con Non cancellate il mio mondo, viva i micro influencer. È stata fatta una ricerca in cui è stato stabilito che il mercato di tutti gli influencer, i macro e i micro, muove ben 425 milioni di euro, buttali via, con i piccolini che se la cavano meglio dei grandi. Perché? Perché sono più credibili, perché le piccole community stanno più a sentire chi con pochi follower, pochi per modo di dire, spiega piano piano a che cosa serve un prodotto e perché comprarlo.

0: capolavoro assoluto del nostro amico Antonello Venditti qui su Dimensione Sono Software. Ricordati di me, siamo giunti alla fine di un'altra ora insieme e adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it

0: sufficienti anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e Nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Fabrizio Gaias. Sono stati denunciati per omissione di soccorso i tre amici che erano insieme al 28enne peruviano morto annegato questa notte nella piscina romano. A Milano si sarebbero allontanati senza prestare aiuto all'amico di cui sapevano che non era in grado di nuotare, allertando soltanto un passante che poi ha chiamato le forze dell'ordine. L'inchiesta sul giro di escort dell'agenzia di eventi Made, il difensore dell'Inter Bastoni si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM e non si è presentato. Avrebbe avuto nel 2020 un rapporto a pagamento con una ragazza all'epoca minorenne. Come testimone sentito oggi Calafiori, che non è indagato. La violenta rissa a Monza lunedì mattina davanti alla stazione, finita a coltellate in corso Milano. Doppio arresto per tentato omicidio, in manette un ventenne tunisino e un trentenne del Burkina Faso. Domani un po' in tutta Italia partono i saldi estivi. A Milano, secondo il centro studi Confcommercio, valgono 127 milioni di euro, importo medio a famiglia 270 euro. Wimbledon, terzo turno in campo Sinner contro lo statunitense Brooksby intorno alle 15:10. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
3: Quanto mi piace darti il benvenuto in una nuova ora insieme in questo primo pomeriggio del Thanks God It's Friday del venerdì 3 luglio, primo venerdì di luglio. Sono Fabiana Sera, grazie perché hai scelto anche oggi Dimensioni Sono Soft, che è la tua radio del benessere e anche del culturone. Venerdì si indaga sulle radici di una parola. Oggi è davvero una parola bellissima, la definirei proprio così. Bando alle ciance, c'è un sacco di musica, primo disco Breathe, e io ti auguro buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Il vero innamoramento è caratterizzato da un continuo scoprire aspetti nuovi e stupefacenti nella stessa persona. Un succedersi di colpi di fuoco.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: C'è Adele con When We Were Young. Intanto io tra un po' ti parlo di una parola bellissima, ti parlo appunto di bellezza.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: No, sì! Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
15: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
16: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
18: Papà, Giffy è per i grandi?
19: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
20: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Continuiamo con il topic della good life precedente, dai, ti parlo quindi di bellezza che cerchiamo ogni giorno dappertutto, ma che raramente analizziamo nel profondo. Da dove arriva questa parola? Nel mondo del latino il termine bello è in realtà il diminutivo di buono, lo sapevi? Essere belli significa essere quindi dei buoni in miniatura, qualcosa di piacevole che scalda il cuore. Per gli antichi greci però il concetto è ancora più profondo, usano una parola splendida che è kalogatia, kalokagatia, che unisce bellezza estetica e bontà morale. In pratica non puoi essere davvero bello se non sei anche una brava persona. Presente quando diciamo sei bello dentro? Ecco, la bellezza non è un trucco o un filtro, ma una questione di proporzioni matematiche e armonia, tanto che chiamiamo l'universo cosmos, che significa letteralmente ordine, ma anche ornamento. Una curiosità affascinante, inoltre, riguarda i piccoli difetti. Pensa al celebre strabismo di Venere. Gli antichi sanno che una lieve imperfezione può rendere un volto indimenticabile, proprio perché in qualche modo rompe la monotonia di questa perfezione che poi detto tra noi neanche esiste. Quindi quando pensiamo alla bellezza ricordiamoci sempre che è un equilibrio perfetto tra l'armonia delle forme e la bontà dell'animo. È un concetto che ci invita a guardare oltre la superficie esterna, cercando appunto quel buono che ne è la vera radice. Che cosa ne pensi? Sei d'accordo con i greci e con i latini? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Terminiamo un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft con uno dei più grandi successi di Tiziano Ferro, Sere Nere. Adesso in linea la nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milano.

0: L'Inter Bastoni, che avrebbe avuto nel 2020 un rapporto a pagamento con una minorenne, come testimone sentito oggi Calafiori, che non è indagato. La rissa a Monza lunedì mattina davanti alla stazione, finita a coltellate in corso Milano per tentato omicidio in manette un 20enne tunisino e un 30enne del Burkina Faso. 5 operai a lavoro sul tetto nonostante circa 38 gradi, il divieto regionale di operare nelle ore più calde. A Gonzaga, in provincia di Mantova, i carabinieri hanno sospeso un cantiere attivo su una villa storica. Al via domani saldi estivi, a Milano secondo Confcommercio valgono 127 milioni, una spesa a famiglia da 270 euro. Wimbledon, terzo turno, in campo Sinner contro lo statunitense Brooks B, forfè di Errani e Paolini nel doppio femminile. 80 fiale di fentanyl sparite dall'ospedale israelitico di Roma, riunione d'emergenza a Palazzo Chigi e allertati NAS. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
1: Ti accolgo in un'altra ora insieme, l'ultima per questo venerdì 3 luglio, con una cosa bellissima, la notte bianca di Leno. Ti sta parlando della zona di Brescia. Domani dalle 18 fino alle prime ore del mattino, quindi fino più o meno alle 2:30 dicono del mattino, le vie e le piazze del centro storico cambieranno completamente volto per regalare a tutta la comunità una notte di pura meraviglia, di creatività, di stupore. E il filo conduttore di questa straordinaria metamorfosi sarà il tema Abissi, pensa, un vero e proprio viaggio, quindi immersivo, che guiderà il pubblico che accorrerà a Leno alla scoperta dei segreti e del fascino del mondo sottomarino. Secondo me è una cosa interessantissima. Per una notte quindi camminerai tra i palazzi di Leno e sarà come passeggiare proprio diciamo nei fondali oceanici, avvolti da un'atmosfera magica fatta di luci, immagini e profonde suggestioni visive. Secondo me c'è un lavoro alle spalle pazzesco. Quindi ti ripeto, domani 4 luglio dalle 18 fino alle 2:30 del mattino, solo domani, nel centro storico di Leno, la notte bianca di Leno, e sarà come tuffarsi in un oceano. Bellissimo, complimenti a chi ha organizzato questa notte bianca, stupenda. Continuiamoci alla musica di Dimensione Suono Soft, primo discone davvero, tra l'altro riguarda proprio la mia adolescenza, quindi stiamo parlando di anni 90 più o meno. Don't Speak, arrivano in No Doubt. Buon pomeriggio.
2: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Non mi riuscirà più di sognare, dopo essere stato così felice accanto a te, nella realtà.

0: Don't put your blame on me.
1: Rag and Bone Man con Human. Qual è la città più bella del mondo? E di classifiche ce ne sono tante, ma questa qui di cui ti parlo tra poco è stata fatta da Chi ci abita e la prima in classifica ti sorprenderà.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Papà, Jiffy è per i grandi?
4: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
5: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
6: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
8: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
9: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
7: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

Vasco Rossi, Convivere, queste dimissioni sono soft. Finalmente una classifica sulle città più belle del mondo, un po' diversa, perché a stilarla sono stati i residenti. Prima città più bella del mondo da parte dei residenti, Città del Capo. A seguire Edimburgo, Sydney, Chicago, Lisbona, Parigi, Stoccolma, Porto, Medellin e Riga. Ma perché Città del Capo? I residenti dicono che è bellissima, piena di natura, ci sono le Table Mountain, c'è l'oceano, ci sono le montagne circostanti e anche un'elevata qualità della vita percepita e il buon rapporto qualità-prezzo, una classifica diversa, insomma, in cui non ci sono le normali città più belle del mondo, le solite Londra, Parigi, New York, insomma, una classifica un po' speciale. Ma sarà il caso di andarla a visitare se non l'hai già fatto. Città del Capo, città più bella del mondo da parte dei residenti.

0: ultimo disco di oggi per quel che mi riguarda, quindi nel primo pomeriggio di questo venerdì 3 luglio, Elisa con Anche Fragile. Prima di andare via però voglio fare un piccolo recap di quello che ci siamo detti oggi. E vabbè, oggi, ma proprio mi piace vincere facile, perché ci siamo parlati di quanto sia importante parlare allo specchio verso noi stessi in modo positivo, e quindi la prossima volta, ma anche senza guardarti allo specchio, parlati bene, fatti un sacco di complimenti e vedrai che andrà tutto meglio. Insomma, magari i problemoni, quelli lì difficili, non li combattiamo, però aiuta molto. Si chiama specchiamento, appunto, perché ci guardiamo allo specchio, ci riconosciamo e ci parliamo bene, ci facciamo un sacco di complimenti. Seconda Good Life, bellissima, dedicata alla parola bellezza. Abbiamo capito che la bellezza non è solamente quella lì estetica, architettonica, ma viene, ha etimologie molto molto antiche, dal latino e dal greco, che affondano anche nella percezione del buono. Quindi essere belli vuol dire anche essere buoni. Che bel venerdì 3 luglio. Se vuoi, io ti aspetto lunedì a partire dalle ore 13, nel mentre ti auguro uno splendido weekend. Naturalmente ogni bene per te.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.

0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
1: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano, presunti abusi da parte di un insegnante alla scuola militare Teulier il 22 e il 23 luglio, l'incidente probatorio. Verranno ascoltate 9 giovani vittime, i PM al lavoro per individuarne altre. Restiamo in città, 3 indagati per omissione di soccorso. Amici del 28enne di nazionalità peruviana annegato nella notte nella piscina romano di Via Ponzio. Il gruppo si era introdotto scavalcando la recinzione per fare un bagno notturno. Lavoro a Gonzaga, nel Mantovano, 5 operai al lavoro sul tetto di un edificio nel primo pomeriggio con 38 gradi, violata l'ordinanza urgente della Regione Lombardia, denunciato e sanzionato per 500 euro il responsabile dei lavori della ditta. Tennis, Wimbledon, terzo turno, in corso il match tra Jannik Sinner e Jenson Brooksby. Formula 1, Gran Premio di Silverstone, la Ferrari di Lewis Hamilton ha chiuso in testa l'unica sessione di liberi alle 17.30 la qualifica per la gara sprint. L'informazione torna tra un'ora.
2: E siamo così arrivati a venerdì, è il 3 luglio 2026, tu stai ascoltando il pomeriggio della tua radio del benessere Dimensione Suono Soft. E allora buon pomeriggio a te, buona estate a te, sono Roberto, anche oggi dopo Fabiana Sera il mio compito è quello di accompagnarti fino alle 21, ma tenerti la compagnia migliore sarà sicuramente la nostra musica fatta di successi di ieri e di oggi, e poi ci saranno gli appuntamenti di sempre, quindi ritroveremo Francesca Romana Barberini, la nostra redazione, Enrico Mentana, le notizie di Good Life. E allora iniziamo subito con un aforisma e una dolce canzone d'amore.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Preferisco vedere morire davanti a me gente stupida che vedere i tuoi occhi allontanarsi dai miei.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Buon pomeriggio a te, buona estate con i dolci successi della tua radio del benessere. Era Jovanotti con Estate.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Outfit estivi a prezzi incredibili?
3: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
2: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
3: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
2: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Papà, Giffy è per i grandi?
5: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
6: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
9: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
12: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
13: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
14: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Canzone storica per una voce unica, Ornella Vanoni con Domani e un altro giorno su Dimensione Sonosoft. Ora è il momento di ospitare Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in Tavola. È venerdì e si parla di Galateo qui da noi. Allora lo facciamo in compagnia di un esperto, ovviamente, ma un amico di Segreti in Tavola, è un giornalista, scrittore e anche il direttore del settimanale Vero, è lui, l'inimitabile Nicola Santini.
3: Nick. Buon venerdì a tutti, ciao Francesca.
2: Ciao, allora, Nick, l'estate sappiamo che è la stagione degli aperitivi all'aperto, no? Quindi si riceve e si fanno questi belli aperitivi, magari in terrazza, in giardino, in spiaggia. Quindi, prima domanda: quali sono le regole che non dovremmo mai dimenticare genericamente, e poi se cambia il galateo da contesto a contesto?
3: Certo. Allora, ti dico di sì a tutte e due. Allora, intanto la regola principale si chiama aperitivo, che viene da aperire, quindi dovrebbe essere qualcosa che fa strada. Quindi la regola numero uno è: all'aperitivo si mangiano delle piccole cose che accompagnano il bere, e questo porta già a una seconda regola, il fatto che nell'aperitivo non ci devono essere mai dei sapori particolarmente decisi. Per quanto riguarda il discorso del contesto, il galateo sempre adatta le regole al contesto nel quale ci si trova, proprio per mettere a proprio agio chiunque in tutte le circostanze. L'aperitivo è uno di queste. L'aperitivo estivo naturalmente tiene conto del fatto che sia caldo, quindi non serviranno mai cose che possono risentire magari dell'esposizione al sole, quindi ci si deve mettere in un punto che possa garantire l'ombra o il non deterioramento dei cibi e dei liquidi. Bisogna avere ghiaccio a disposizione, ma soprattutto appunto non ci devono essere creme, non ci devono essere tutti quei cibi che, se uno aspetta qualche minuto in più, anche certi salumi sono banditi, a meno che uno non si trovi in montagna, che allora
2: a 1200 metri
3: è già padrone di casa, però va tantissimo l'estate in montagna, quindi non sottovalutiamo questo. E gli amici che sta facendo aperitivo in montagna, dico, scatenatevi come se fosse autunno.
2: Una domanda velocissima, una risposta velocissima: e come si fa a tenere insieme piattini, bicchieri e prendere il cibo? Qual è il suggerimento?
3: Dovremmo avere delle cose già sporzionate, avere magari le pinzette a disposizione, comunque qualcosa che non ci debba far utilizzare troppo le mani per servirsi dal buffet, diciamo, oppure preparare dei piattini già con qualcosa.
2: Esatto. E la pericena?
3: La pericena non esiste, non la voglio neanche sentir nominare. Si chiama cocktail in caso. Allora, è un qualche cosa che si fa mangiando in un orario che sta tra quello dell'aperitivo e quello della cena, ma è un cocktail. Apericena non vuol dire nulla, è come dover dire intimo da esterno, non esiste.
2: Simoro. Grazie mille, buona serata, buon weekend, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Nick.
3: Un abbraccio.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Sonosoft anche domani mattina. Mi raccomando, rimanete con noi anche nel weekend, e buona serata a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Sonosoft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. It's

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Dolcissimo duetto per concludere la nostra prima ora insieme in questo venerdì pomeriggio su Dimensione Suono Soft. Erano Lady Gaga e Bradley Cooper con Shallow. Tra poco le notizie.
1: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More. Dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. A Milano, presunti abusi da parte di un insegnante alla scuola militare Teulié il 22 e il 23 luglio, l'incidente probatorio. Verranno ascoltate 9 giovani vittime, PM al lavoro per individuarne altre. Frode sulle pensioni, scoperta dalla Guardia di Finanza di Bergamo una truffa all'INPS, danno erariale di oltre 12 milioni e mezzo di euro. Tra i 4 citati in giudizio anche ex funzionari dell'istituto. Incidente sul lavoro a Cuveglio, nel Varesotto, un operaio è caduto da un ponteggio, trasportato con l'elisoccorso, è ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como. Lo sport, tennis, Wimbledon, terzo turno, in ballo gli ottavi nel match tra Jannik Sinner e Jenson Brooksby. Furto e detenzione ai fini di spaccio, indagine della Procura di Roma sulla sottrazione di farmaci, tra cui 80 fiale di fentanyl, dalla farmacia dell'ospedale israelitico, ispezione del Ministero della Salute, attivati in AS. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Voglio suggerirti un appuntamento musicale. Martedì 7 luglio il programma del Festival di Villa Arconati nel giardino dell'omonima Villa di Delizia di Bollate, Milano, in via Fametta 1, prosegue con una nuova tappa del tour estivo di Arisa, un viaggio autobiografico sull'identità femminile, sul dolore e sulla ricerca di sé. Costruito come un racconto musicale che accompagna il pubblico attraverso le diverse sfumature della sua identità artistica e personale, lo spettacolo si apre con una vera e propria nuova pelle affidata ai brani più recenti contenuti nel suo ultimo album Fotomosse, un inizio che introduce immediatamente il nuovo corso musicale dell'artista e che trova il suo primo ponte con il passato nell'arrivo di Sincerità, simbolo degli esordi e primo grande momento condiviso con il pubblico. Il live entra poi nel cuore emotivo del nuovo album con una sezione più intima e introspettiva, in cui brani come Cime Tempestose, Benedetti Amanti, Fotomosse e Nuvole si intrecciano a uno dei brani più amati del suo repertorio, ovvero La Notte. È il momento della vulnerabilità, dei ricordi e delle domande che attraversano il percorso artistico.

Perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Due straordinarie donne della musica italiana, entrambe in tour in questa estate 2026. Cerca tutte le date nei loro siti ufficiali e noi te le abbiamo proposte insieme. Noemi e Fiorella Mannoia su Dimensione Sono Soft con L'amore si odia.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
8: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
9: Papà, Jiffy è per i grandi?
10: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
11: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Il tuo giardino merita di più. The Garden Vedetti trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Vedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Anche la domenica.
14: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
16: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Una voce particolare, una voce bellissima quella di Malika Ayane. E torno nuovamente a parlarti di live perché anche Malika Ayane sarà in tour per quanto riguarda la città di Milano. C'è un appuntamento fissato al Teatro Arcimboldi per il 10 novembre 2026.

antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

così bella che non riesco più a parlare di fronte a quei tuoi occhi così

0: Insomma, diciamo la verità, parliamoci chiaro, questa canzone o la canti a squarciagola o la canti a squarciagola. Quello storico Sanremo del 1981 vinto da Alice con la canzone Per Elisa e al secondo posto proprio lei con Maledetta Primavera, Loretta Goggi.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: No, sì! Brava!
4: Sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Papà, Giffy è per i grandi?
11: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
12: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano, presunti abusi da parte di un insegnante alla scuola militare Teulier, il 22 e il 23 luglio l'incidente probatorio. Verranno ascoltate 9 giovani vittime, i PM al lavoro per individuarne altre. Restiamo a Milano per l'inchiesta sul presunto giro di escort fornite da un'agenzia di eventi. Sentiti in procura 3 calciatori, Riccardo Calafiori come teste, Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Non si è presentato il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile. A Bergamo erogate 130 pensioni non dovute, truffa all'INPS, danno erariale di oltre 12 milioni e mezzo di euro. Tra i 4 citati in giudizio anche ex funzionari dell'istituto. Lo sport, tennis, Wimbledon per il 5º anno consecutivo, Jannik Sinner agli 8°, battuto in 3 set lo statunitense Jenson Brooksby. Nella grande moschea di Teheran, il via ai funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Italia e altri paesi dell'Unione Europea non sono stati invitati, da domani attese fino a 20 milioni di persone. L'informazione torna tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
15: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
16: La notizia di quel furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma e dell'allarme che ha procurato fino a rendere necessaria una riunione d'urgenza niente meno che nella sede del governo a Palazzo Chigi. Questo fatto, questa notizia, probabilmente sorprenderà chi è esterno, per sua e nostra fortuna, al mondo fentanyl. Ma chi ne è preda o lo studia sa bene che la notizia è allarmante. Sia perché il furto, che sembrerebbe limitato dal punto di vista del numero di fiale che sono state rubate, è in realtà la notizia forte perché con quel furto si possono fare decine di migliaia di dosi di fentanyl. E il fentanyl è mortale, è potenzialmente mortale ed è una droga soprattutto molto, molto invasiva, diciamo così, perché desta e suscita una forte necessità di riprenderla, riaverla. Insomma, genera una dipendenza che ha portato al creatore, purtroppo, decine di migliaia di giovani americani, fino a fare dell'emergenza fentanyl una priorità non soltanto nei tempi di Trump, dove tutto è pantografato, ma anche già da prima negli Stati Uniti, e creando un braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina, che è la produttrice principale di fentanyl. Qual è la questione? Che il fentanyl serve e molto nelle cure, serve molto come analgesico, serve molto nelle sale operatorie e nelle cure ospedaliere. Ma appunto, se trattato in maniera da essere una droga, genera forte dipendenza, genera un grande mercato, genera ingenti arricchimenti in chi gestisce l'illegalità, e sono le mafie. Ed è per questo che la notizia ha suscitato tanto forte e immediato allarme. E c'è da chiedersi come sia possibile riuscire a rubare in un forziere, perché lì si trattava per forza di questo, una simile quantità di fentanyl. E questa è l'altra domanda che ci si pone. Chi ha agito, ha agito a colpo sicuro, o più probabilmente ha corrotto qualcun altro. Bisogna risalire subito

0: Everything I do it for you.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: A me i grandi gesti romantici non hanno mai convinto. L'amore sta nelle piccole cose, nelle premure di tutti i giorni e anche nel saper chiedere scusa.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: James Blunt nella sera di Dimensione Suono Soft con Wise Man. Oggi è il 3 luglio ed è la giornata internazionale senza sacchetti di plastica. Ne parleremo questa sera in Good Life.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
7: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Condizioni meteo estive nelle prossime ore, nel fine settimana tra la Lombardia e il Piemonte. Il cielo si manterrà quasi ovunque sereno, poco nuvoloso, un minimo di instabilità sulle zone montuose del Piemonte, in particolare sulle Alpi Marittime, lì la possibilità di qualche breve acquazzone o scroscio di pioggia. Weekend comunque, ripeto, con il sole e con temperature tutto sommato accettabili. Per carità, riprendono a salire un pochettino, sfioreremo anche i 33-34 gradi in pianura padana, ma con umidità non eccessivamente alta. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre il

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Lionel Richie con Say You Say Me su Dimensione Sonosoft, e questa canzone ci porta all'ultimo appuntamento Good Life di oggi, e l'argomento è il seguente: la sostenibilità green non richiede cambiamenti radicali ma piccoli gesti quotidiani. Oggi è il 3 luglio ed è la giornata internazionale senza sacchetti di plastica. È l'occasione perfetta per riflettere su un paradosso della nostra società: l'uso della plastica monouso. Utilizzata per pochi minuti, può impiegare fino a 500 anni per degradarsi, generando microplastiche dannose. Introdotti per comodità nel XX secolo, i sacchetti di plastica hanno sostituito alternative più sostenibili. Oggi si promuove il ritorno a borse riutilizzabili, come quelle in tela o cotone. Questo approccio riduce l'impatto ambientale e, secondo la psicologia ambientale, lo stile di vita zero rifiuti può anche diminuire l'ansia da consumo, aumentando la consapevolezza e il senso di equilibrio con l'ambiente.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Anche in questo 2026 il programma dell'estate al Castello Sforzesco di Milano è assolutamente ricchissimo. Tra i tanti appuntamenti e tra i tanti ospiti e concerti ci sarà anche lui, il 17 luglio a Milano, Alex Britti. Lo abbiamo ascoltato su Dimensione Sono Soft con Oggi Sono Io.
1: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati a Milano i presunti abusi da parte di un insegnante alla scuola militare Teulier il 22 e il 23 luglio, l'incidente probatorio. Verranno ascoltate 9 giovani vittime, i PM al lavoro, per individuarne altre. Cellulari introdotti dentro il carcere di Opera per i detenuti, emersi nuovi elementi dagli atti dell'inchiesta che ha portato all'arresto di 2 persone. 178.000 euro all'infermiere del penitenziario per far entrare 5 telefonini. A Bergamo erogate 130 pensioni non dovute, truffa all'INPS, danno erariale di oltre 12 milioni e mezzo di euro, tra i 4 citati in giudizio anche ex funzionari dell'istituto. Lo sport calcio.

0: Purisma d'amore. E subito dopo ritroveremo Diana Ross con Do You Know Where You're Going To?
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Dopo il sole viene la pioggia. Il vento soffia. E noi due, qui, ad immaginare un nuovo giorno, ancora insieme.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sheryl Crow con Run Baby Run. E come sarà dal punto di vista meteorologico il weekend? Potremo contare sul sole? Secondo me sì, ma ufficializzeremo il tutto tra pochissimo con l'aggiornamento meteo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
4: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. CerianiLuce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
6: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Condizioni mete estive nelle prossime ore, nel fine settimana tra la Lombardia e il Piemonte. Il cielo si manterrà quasi ovunque sereno, poco nuvoloso, un minimo di instabilità sulle zone montuose del Piemonte, in particolare sulle Alpi Marittime, lì la possibilità di qualche breve acquazzone o scroscio di pioggia. Weekend comunque, ripeto, con il sole e con temperature tutto sommato accettabili. Per carità, riprendono a salire un pochettino, sfioreremo anche i 33-34 gradi in pianura padana, ma con umidità non eccessivamente alta. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

fantasia. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere. Mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Il testo di questa canzone di Jovanotti è veramente toccante. Le tasche piene di sassi, appena ascoltata qui su Dimensione Sono Soft. Ma ora ci vogliamo concedere un po' di ritmo? Simply Red, The Right Thing.

0: You. Sentivo il bisogno di concludere l'appuntamento del venerdì in grande stile. E allora Frank Sinatra con Fly Me to the Moon. E quindi anche per questa sera siamo al momento dei saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra pochissimo ci sarà l'ultimo spazio dedicato all'informazione e poi per te tante dolci canzoni d'amore. Domani mattina il weekend inizierà alle 6 con Silvia Giansanti. Ci ritroveremo nel weekend, sì, perché sarò con te esattamente domenica pomeriggio dalle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano i presunti abusi da parte di un insegnante alla scuola militare Teulliel. 22 e il 23 luglio l'incidente probatorio, verranno ascoltate 9 giovani vittime, i PM al lavoro per individuarne altre. A Bergamo erogate 130 pensioni non dovute, truffa all'INPS, danno erariale di oltre 12 milioni e mezzo di euro. Tra i 4 citati in giudizio anche ex funzionari dell'istituto. Da domani il via ai saldi estivi in gran parte d'Italia, eccetto nelle province autonome di Trento e Bolzano. Confcommercio, a Milano valgono 127 milioni. Tennis, Wimbledon per il quinto anno consecutivo, Jannik Sinner agli ottavi. Palio di Siena, Giovanni Azzeni, Tittia su Diodoro. Dopo 34 anni ha riportato alla vittoria la contrada dell'Aquila. Domani 4 luglio, festa dell'indipendenza degli Stati Uniti. Il Papa, io figlio di una grande nazione plasmata dagli immigrati. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
6: L'amore è vaporosa nebbiolina formata dai sospiri. Se si dissolve è fuoco che sfavilla scintillando negli occhi degli amanti. Se è ostacolato è un mare alimentato dalle lacrime degli stessi amanti. Che altro è esso? Una follia segreta, fiele che strangola e dolcezza che sana.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Outfit estivi a prezzi incredibili?
3: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
2: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
3: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
2: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo perché sei l'aria che respiro. Ti amo perché sei luna tra i rami. Ti amo perché sei il giorno del mio tempo. Ti amo come il fiore alla farfalla. Ti amo come il tempo alle sue ore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
3: DF-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
4: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Grazie per avermi spezzato il cuore. Finalmente la luce riesce ad entrare.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
3: La notte, canzoni d'amore.
4: Dimensione suono soft.
5: Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore.

0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
1: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è l'unico peccato che si possa confessare.

lead and tearing scheme, si chiude qui la pagina in comune.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Sonoro.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'attenzione è la forma di amore più elevata. Fateci attenzione.